Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Divella pasta di semola formati classici 500 grammi a 48 centesimi. Sottilette classiche 200 grammi a 1,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati. It.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Golpe di Giorgia ha viaggiato a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, anche se c'è un momento così di tristezza, un momento in cui si perde la bussola, ma mai chiudersi. E ce lo dicono e ce lo cantano i Mattia Bazar in questo loro successo del 79. C'è tutto un mondo intorno.

stato in questa seconda parte del nostro viaggio a bordo del treno delle otto e c'è Alessandra che ci scrive da Basilea, la Svizzera tedesca. E la scuola chiude per 6 settimane, hanno ricominciato il 10 agosto, ma dal 26 settembre al 12 ottobre chiuderanno nuovamente per 2 settimane. Sono le vacanze d'autunno. Insomma, è quello che abbiamo detto un po', no? In alcuni posti d'Europa ci sono vacanze spezzettate e Alessandra ce lo conferma. Il cambiamento climatico, ad ogni modo, adesso dalla scuola ci spostiamo ad altro, fa pensare anche ad una nuova geografia del cibo italiano, cioè che cosa succederà entro il 2050 con queste temperature che sono completamente diverse rispetto al passato. E c'è ovviamente queste idee che arrivano tenendo conto delle temperature. Che cosa potrebbe succedere? I vigneti potrebbero sorgere a 1000 metri sulle Alpi, quindi andare a coltivare lì l'uva con vini che poi chissà come potrebbero essere. Olivi, fino a pochi decenni fa si poteva tranquillamente tenerli insomma con temperature accettabili al sud, potrebbero arrivare al nord. Al sud invece i pomodori sarebbero messi alla prova da estati sempre più calde e dalla scarsità d'acqua, quindi a questo punto bisognerebbe poi capire che tipo di produzione viene fuori, mantenendola sempre nella pianura padana e nel mezzogiorno. Ci sono altre cose che riguardano questa nuova geografia del cibo italiano, ne parleremo tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ferreri, la sua versione del grande classico di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Salutiamo Alfredo che scrive: ultimi giorni di vacanza da Torre Mozza in provincia di Lecce. Ha inviato anche un piccolo video, vabbè, che dire, ma che invidia Alfredo. Tra l'altro queste prime settimane di settembre hanno fatto registrare una percentuale di turisti incredibile, cioè abbiamo superato anche la Spagna, ma certamente con queste temperature va a dire che chi ha la possibilità continua a stare in vacanza. Intanto, e a proposito di temperature, abbiamo detto poco fa di questa nuova geografia del cibo italiano, quindi le viti che salgono sempre più di quota oltre i 1000 metri, così anche la coltivazione degli olivi e poi il discorso dei pomodori. E la vite è uno degli indicatori più immediati del cambiamento in corso, perché la temperatura, la disponibilità d'acqua poi vanno a determinare la maturazione dell'uva, l'acidità, gli zuccheri, gli aromi, quindi anche lo stile del vino. Ma per avanzamenti di quota di queste coltivazioni ce ne sono altre che entrano in Italia, che sono le colture tropicali. Per esempio in alcune aree del Mezzogiorno si stanno diffondendo il mango, l'avocado, la papaya, anche la banana, che chiaramente potrebbe rappresentare un po' la nuova fotografia dell'agricoltura mediterranea, visto che fa più caldo, però c'è il rovescio della medaglia. Perché? Perché queste coltivazioni hanno bisogno di più acqua, e l'acqua è una fonte preziosa. Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

grande classico di Raff del 1991, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lo cantava più di 30 anni fa e raccontava un po' lo stato d'animo che c'era in quel periodo, no? Si veniva fuori da anni particolari, ma quanto è ancora attuale questa canzone. Chiudiamo la seconda parte del nostro viaggio con Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Donald Trump ha annunciato un accordo per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici. Obiettivo: contenere i rincari di carburanti. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice pronto alla tregua ma chiede garanzie, mentre il Financial Times afferma che Putin sarebbe riluttante. Continuano gli attacchi alle infrastrutture. Le forze di Mosca hanno colpito una stazione di carburanti a Kiev. Fonti di Mosca parlano invece di un raid ucraino su un impianto petrolchimico a Sizran. Intanto il Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria al Festival del Cinema di Venezia. Sotto attacchi registi, Rachel Soz e Yuval Abram, definiti una vergogna per il popolo israeliano dal ministro della sicurezza Ben-Gvir e quello della cultura Zohar, minaccia i due la revoca della cittadinanza. Duro anche il primo ministro Netanyahu, che la descrive come un'opera vile che costituisce un tradimento dello Stato e ordina l'apertura di un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel film, accusato di diffondere calunnie contro i soldati di Israele. In Italia con la cronaca, arrestato un 22enne accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni la notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I due si erano conosciuti sui social, poi si erano dati un appuntamento. L'uomo ha attirato con una scusa la ragazza nella cantina di un palazzo, dove ha iniziato a picchiarla e poi ha abusato di lei per ore. La 22enne aveva denunciato l'accaduto. Il 26enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. Al momento è stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi due settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa di emissione di cenere lavica. Lo sport calcio: nei posticipi della quarta giornata di Serie A, l'Inter ha travolto l'Udinese 5-3 e resta punteggio pieno, come la Roma che ha battuto il Torino 2-0. Vittoria anche del Como sul Parma per 2-1. E oggi torna la Coppa Italia con gli ultimi due sedicesimi di finale. Alle 18 c'è Genoa su Tirol, stasera alle 21 si gioca Fiorentina-Pisa. Intanto il Cagliari smentisce le notizie circolate dopo l'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini domenica all'Alba Milano. Il giocatore stesso ha pubblicato su Instagram l'esito negativo dei test tossicologici eseguiti presso il laboratorio privato cagliaritano e ha già ripreso gli allenamenti con la squadra in attesa dei risultati dei controlli ufficiali disposti dalla polizia locale. A Maldini comunque è ritirata la patente perché alla guida con un tasso alcolemico quasi il doppio del consentito. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E il Milan gioca stasera, Ernia canta in dedica. Angelo, giocherà una sera, giocherà. Ben trovati a bordo, cari passeggeri. Abbiamo accennato alle vacanze, a quest'estate 2026 che ha sorriso all'Italia, ancora continua a farlo in questi ultimi giorni d'estate di settembre, ma anche sovraffollamento purtroppo. Un posto in Italia, secondo un sondaggio, invece ha conquistato il primo posto tra i luoghi assolutamente lontani dalla concentrazione di folla. Stiamo parlando di Procida. Un grande successo turistico ovviamente per l'isola di Arturo, ma secondo questo sondaggio c'è proprio un aspetto positivo, che è quello di avere tutte le bellezze a disposizione concentrate in pochi chilometri e soprattutto di essere una delle località italiane meno esposte al turismo di massa, per cui rispetta un po' i parametri utilizzati per questo sondaggio, quello cioè dell'inquinamento luminoso, le ricerche che vengono fatte su Google, la densità di attrazioni culturali e le interazioni sui social, nonché la crescita annuale dell'interesse online. Cioè, incrociando un po' di dati è venuto fuori che Procida è presente nei vari post che vengono fatti su TikTok ed Instagram, ma non in modo così massiccio. E se da una parte, ecco, questo potrebbe sembrare uno scarso interesse nei confronti dell'isola, invece dall'altra la rende uno dei luoghi ancora vivibili, sostenibili sotto l'aspetto appunto turistico. E scusate, non è poco di questi tempi.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Che con l'alta marea.
1: Coez e Fra Quintale, alta marea, insomma siamo sempre in ambito marino. C'è Marilena che ha inviato una foto davvero molto bella. Il mio Dante adora Procida, il suo Dante è un cagnolone bellissimo in questa foto, è proprio in mezzo al mare su una barca.

0: Blanco con la sua Los Angeles su Radio Kiss Kiss Italia. Eccoci pronti per l'appuntamento quotidiano con la lettura. E visto che buona parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8 è stato dedicato alla scuola, quindi ai ragazzi, oggi vogliamo parlarvi del libro di Osvaldo Poli, che è psicoterapeuta, psicologo, lavora con i genitori, e il suo ultimo libro si intitola Anche i figli hanno dei doveri, per un'educazione all'impegno e alla gratitudine. Parte da un presupposto importante, anche provocatorio se vogliamo, l'autore, perché dice: è vero che i genitori hanno dei doveri verso i figli, quindi accudirli, proteggerli, sostenerli, però c'è un punto importante, che ci sono anche i figli che devono avere dei doveri verso chi li ha cresciuti, ed è intorno a questo concetto che parte proprio l'analisi di Osvaldo Poli. La chiave è la reciprocità, ecco, questa è la chiave intorno a cui ruota il suo libro. È vero che cioè, è normale che i ragazzi vogliano una famiglia serena, felice, però questa serenità non deve essere soltanto a carico dei genitori, cioè molte volte i genitori si assumono la responsabilità quando un comportamento dei loro figli non è all'altezza della situazione, sono dei ragazzi piuttosto diciamo arrabbiati, aggressivi, ecco, si va immediatamente a capire qual è il malessere. I genitori spesso si addossano la colpa, e Poli dice non è così, perché ogni ragazzo, ogni bambino, ma alla fine assorbe dei concetti, assorbe delle indicazioni, le fa proprie, e quindi poi anche sua responsabilità. E allora bisogna in qualche modo cercare di chiamare i figli ad avere un comportamento tale che rispecchi i doveri e non solo i diritti pretesi da parte dei genitori. È molto interessante questo libro, e noi vogliamo regalarvi una copia. Anche i figli hanno dei doveri, Osvaldo Poli. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030, così avrete l'opportunità appunto di leggere e approfondire questi punti che racconta Osvaldo Poli.
1: In fondo questa mia

0: subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Sinclair ha rifatto benissimo questa canzone di Mattia Bazar, Ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1997 è anche l'anno purtroppo dell'incidente sotto il ponte dell'Alma a Parigi, dove perdono la vita Diana Spencer, Lady Diana e Dodi Al-Fayed, nuovo compagno. Di quell'anno 1997 questa mattina ascoltiamo un grande classico di Neck.

la costiera amalfitana è la costiera amalfitana, punto e basta. E grazie a Rovazzi insieme a Nino D'Angelo e a Risa che hanno dedicato questa loro canzone estiva, estate 2026, a questo angolo della terra meraviglioso. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da lì in questo momento. Ora c'è anche la Zan Made in Italy di questa giornata con Cenere.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Nord, voglio salutare anche Francesca. Francesca, ti voglio veramente molto bene per tutti i cuoricini che ci mandi durante le giornate e la nostra trasmissione in particolare. Grazie. E allora, sconvolgimenti climatici che stanno cambiando il mondo. Partiamo dal presupposto che la Terra, la nostra, il nostro pianeta bellissimo, è in movimento e lo sappiamo tutti, è vivo. Quindi alcuni movimenti tellurici o comunque subsidenze sono del tutto normali, no? Perché la nostra Terra è viva, lo sappiamo tutti, ma anche questi sconvolgimenti climatici stanno mettendo in seria discussione anche l'assetto geologico del nostro pianeta. Dove voglio arrivare? C'è un rapporto che non ci fa stare tranquilli. Parla di 570 città di tutto il mondo, molte qui in Italia, che sono a rischio estinzione, di sparizione, perché inghiottite dall'acqua, dal mare che aumenta sempre di più a causa degli sconvolgimenti climatici. Una di queste in particolare, signori, è una perla. Stiamo parlando di Venezia, che nonostante il Mose, che comunque funziona quando c'è l'acqua alta, fin tanto si tratta di acqua alta, va bene il Mose, ma con questi sconvolgimenti climatici addirittura si parla di fra 30 anni Venezia potrebbe non esserci più.
1: Le cose che abbiamo

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Si chiama Serenamente, la nuova canzone di Giulia Brescia, Made in Italy di questa giornata. Prima abbiamo accennato anche alle temperature frizzanti della mattinata e la nostra amica Nella che dice effettivamente già comincio a mettere la copertina sul letto, quindi vuol dire che queste temperature piano piano stanno scendendo, fortunatamente per tutto quello che abbiamo subito e dovuto sopportare durante questa estate molto calda. Signori, a Made in Italy di questa giornata, prima di Sara Lotta arriva anche Giusy Ferreri con

0: Annunciata Sara Lotta è arrivata, si è materializzata nella sua bellezza qui nel nostro studio e vi terrà compagnia fino alle 3 del pomeriggio, come sempre con la pausa pranzo, la sua pausa pranzo. Sergio D'Amelio in regia, grazie, grazie a voi amici amici, ci risentiamo domani, solita ora, buon pomeriggio a tutti.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13 di questo martedì 15 settembre 2026, siamo a metà del mese, però la sensazione è che non siamo né carne né pesce, non so se anche per voi sia lo stesso, non è agosto, non è ottobre, Sergio che momento è quello di riprenderci? Dunque, volevo darvi degli aggiornamenti, abbiamo parlato di avocado ieri, tutto a posto, il seme dell'avocado, anche detto avvocato, è stato prelevato e questa mattina seguendo tutta una tecnica è stato riposto dove doveva, vedremo se uscirà mai una pianta da questo seme.

con Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss Italia Partenope, ad aprire un nuovo appuntamento di pausa pranzo. Noi qui si parlava di piante, di avocado, leggevamo anche un po' quali sono le cose da piantare in questo momento. Torna il momento degli spinaci, della rucola e tutte queste cose, ma c'è gente che sta soffrendo, mio caro Sergio, e quindi noi subito prontamente interveniamo. Di chi stiamo parlando? Di un amico che ci scrive dalla Romania, Razvan, ci ascolta ogni giorno e condivide con noi una storia. Sergio, ascolta bene. Durante un viaggio in Sri Lanka, dopo tanti mesi, lui porta ancora dentro di sé il ricordo di una ragazza italiana di nome Laura, che era con due amiche. C'è anche una data precisa, era il 9 gennaio del 2026. Lui ha incrociato lo sguardo di Laura al tramonto di Mirissa, e questo è il nome, e ci chiede di fare questo appello. Laura, se stai ascoltando la radio, cioè, come cercare un ago in un pagliaio, nel senso, non sappiamo Laura se sia in Italia, se si sia trasferita, però facciamo questo tentativo perché per voi questo ed altro. Quindi qualunque, facciamo così, qualunque Laura che è stata nello Sri Lanka quest'anno, ci faccio sapere, batta un colpo. Intanto ciao a tutti, ciao Raffaele, benvenuto a te, buon pomeriggio anche ad Aldo. Il numero al quale scrivere anche per appelli come questi o semplicemente per un saluto, per condividere le vostre giornate, è sempre lo stesso, il 347 49 00 29. Dai, vi aspettiamo. Intanto, ecco, a proposito di questa storia che non è nata e di questo pensiero che non va via, Coez cantava questa canzone, Mal di te.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Coez su Radio Kiss Kiss Italia, i nostri sentimenti sempre molto intensi. Oggi il programmatore Sergio D'Amelia probabilmente sta ripensando a qualche amore passato, perché vedo bene che in pausa pranzo c'è anche questa, Lasciarsi un giorno a Roma di Niccolò Fabi.

con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Italia quando sono le 13:18 minuti. Benvenuto Walter Gentile in regia. Dunque, a proposito di Napoli, città dalla quale trasmettiamo, lo ricordiamo sempre, da Napoli viene una protesta che si è tenuta ieri e che è stato insomma un segnale molto importante che gli artigiani di San Gregorio Armeno hanno voluto dare al comune ma anche alla città. Sara Cinesche abbassate nella giornata di ieri fino alle ore 14 perché stando insomma alle indiscrezioni che erano trapelate, un imprenditore avrebbe trovato un escamotage ad una delibera comunale di qualche mese fa che prevede invece che non si possano aprire negozi di souvenir o di cibo in determinate zone del centro storico, tra cui tra queste c'è proprio la strada dei Presepi. Il comune intervenuto ha fatto sapere che non è vero, che non si verificherà questa cosa. Fatto sta che però gli autoctoni, le persone del posto hanno dato un segnale, quindi noi parliamo sempre tanto di overtourism, di turistificazione delle città, e forse una protesta, scendere ancora in strada, fare un gesto così forte è il segnale più chiaro.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: 049 300, socomnuova.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: sensazione che se ti innamori muori. Quanta verità!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il 1983, il capolavoro di Francesco De Gregori che stiamo per riascoltare, ma anche un evento storico fondamentale fu messo sul commercio il primo telefono cellulare portatile, la scatoletta, la ricordate? Che tempi, ragazzi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

facce maligne ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: Ornella Vanoni, Jacksani e Santa Allegria su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio e benvenuta a Marianna, ci sei?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti, benvenuta.
1: Piacere.
0: Marianna, di dove sei? Dove stiamo chiamando?
1: Napoli.
0: Perfetto. Oggi è una giornata particolare, oppure si festeggia qualcosa, oppure no? Dimmi tu.
1: No.
0: Niente. Quindi siamo intervenuti noi per renderla più speciale, se ci dai il permesso. Hai una piccola vaga idea di chi possa aver fatto un pensiero del genere?
1: Sì.
0: Con quale lettera inizia? Fammi sentire.
1: Con la L,
0: certo. Dunque, Luigi scrive questo messaggio.
1: Sì.
0: Voglio dedicarti una canzone di Ligabue. Questa canzone di Ligabue a te, che sei la compagna della mia vita, madre dei nostri due splendidi figli, una donna speciale. Ti amo. La canzone che ha scelto è La metà della mela, che tra poco ascolteremo insieme. Intanto, Luigi, è così? Ti sorprende sempre, oppure le fa di tanto in tanto queste cose?
1: Prima di più. Ora era da tanto, tanto tempo.
0: Vedi, allora si è fatto perdonare alla grande.
1: Sì.
0: Da quanti anni siete insieme?
1: 9.
0: E che cosa gli vuoi dire a Luigi? Come ringraziarlo per questo momento?
1: Ti amo.
0: Lei è essenziale, ho capito che lei è il pilastro della famiglia. Marianna, un abbraccio forte, sento i bimbi di sottofondo, quindi insieme a loro ti salutiamo ascoltando questa canzone di Luciano Ligabue. Ciao tesoro.
1: Ciao, grazie
0: a te. La canzone, dicevamo, si chiama La metà della mela.

momento libero, quello di Giorgia su Radio Kiss Italia, che ci accompagna al momento dei saluti. Grazie di cuore per averci scelto. Maria Silvia Malvone pronta per le prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie a lui, Walter Gentile in regia. Ok, prema play, dottore. Baci da Saralotta, vi aspetto domani alle 3.

0: scelta.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulle regioni meridionali, con cieli in prevalenza sereni ma con la possibilità anche di qualche sporadica nota instabile. Le temperature per il momento non subiranno particolari variazioni. Giornata di domani con sole prevalente e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche i 29-30 gradi. Il clima infatti sarà ancora una volta estivo, la ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua, martedì, secondo giorno della settimana anche per Italia sì, Italia no. Salutiamo la nostra Saretta Lotta, grazie per la tua pausa pranzo, Sara. Adesso si parte con il pomeriggio, con le porte spalancate in questo nuovo appuntamento. Walter Gentile, che resta la parte tecnica anche oggi, grande lavoratore, grande stacanovista. Si parte con la musica dei Negramaro, Sei tu la mia città. Benvenuti a tutti.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, una dedica alla città di Milano, questa novità per partire con questo secondo appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no. Parliamo appunto di città, ma città piene di cemento e sempre più allarme cemento in un paese come il nostro, con una natura meravigliosa e incontaminata dalle vette delle Alpi al mare della Sicilia. È sempre più complicato, diciamoci la verità, trovare oasi verdi nelle aree abitate, ma anche pochi semplici metri quadri sono sempre più rari, perché è colpa dell'urbanizzazione che ha preso piede un po' ovunque, anche se in alcune zone questa brutta piega assume un'evidenza maggiore. Lo sa molto bene la città con più cemento d'Italia, dove si rischia di abituarsi a non riposarsi più all'ombra di un albero o respirare il profumo inconfondibile di un prato. Qual è secondo voi? Ne parleremo tra pochissimo, proprio all'interno di Italia sì, Italia no, di questa classifica dei posti e dei comuni dove il verde pare essere veramente un miraggio. Intanto Annalisa, questa è Ragazza sola su Radio Kiss Kiss Italia.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

Annalisa, ragazza sola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 347 49 00 29 per scriverci tramite WhatsApp. Intanto stiamo parlando delle città con più cemento in Italia. Secondo voi qual è la città con più cemento in Italia? Ne parleremo tra pochissimo all'interno di Italia sì, Italia no. Intanto 883 dal 1997, un giorno così, a seguire Francesco Gabbani, Summer Funk.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sempre più città sono piene di cemento, il verde è diventato un miraggio e purtroppo il primato negativo spetta proprio a Napoli, quindi la città con più cemento in Italia. E tra i comuni dove il verde appunto non c'è più, i primi 4 posti sono infatti appartenenti a questa provincia e sono ben 10 tra i primi 15. Il primato di questa triste classifica spetta a Casavatore con ben il 90,9% del suolo occupato dal cemento, segue Arzano con l'83%, la medaglia di bronzo se la giudica Melito di Napoli con l'81%, mentre a sfiorare il podio è Cardito con il 73%, ma anche Frattaminore, Casoria, Torre Annunziata, Portici e Frattamaggiore registrano più di 2/3 del territorio coperto da costruzioni o strade. Ma come sono messe le altre città? Se si prende in considerazione come una delle 14 città metropolitane italiane, un po' a sorpresa, non è Milano. Davanti si trova Torino, il cui consumo del suolo si attesta al 65%. Ottimo risultato invece quello che ottiene Roma, con il solo 23,5%, pensate un po', del territorio cementificato, principalmente per due motivi. Il primo è la presenza di grandi parchi pubblici che sono anche molto belli, mentre il secondo è che i confini cittadini sono stati particolarmente estesi per inglobare grandi porzioni di campagne, concetto quest'ultimo che non è stato applicato a Torino, Napoli e neanche a Milano. Anche Venezia si mette in mostra positivamente con il 17% del suolo consumato, ma in questo caso il motivo è dovuto dal fatto che, se si considerano suolo anche le acque interne della laguna, su cui ovviamente è impossibile pensare di costruire, quindi non è una questione di verde. A Roma ci sono dei bei parchi effettivamente. Adesso camminiamo verso una piccola pausa con Ermal Meta, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017, si intitola Abietato Morire. Restate con noi, a tra poco con Emma, e a seguire l'appuntamento con i bellissimi.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 taglian di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri.

0: Vinci, Per sempre sì.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una resa ironica e disillusa nei confronti di una società superficiale, vuota e omologata. Una canzone pubblicata nel 1981 di Franco Battiato, che esprime una profonda insofferenza verso i mali del tempo. Bandiera bianca.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Mario Venuti veramente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo il nostro amico che ci scrive dalla Polonia, ci manda anche una bella foto. Caro amico, io ho una fame in questo momento, ma non so perché, sarà perché ho pranzato veramente molto molto presto. Lui fa il pizzaiolo, queste pizze che hanno un aspetto veramente delizioso, e lui scrive un saluto dalla Polonia, dove il verde è una priorità, visto che in questo appuntamento abbiamo parlato della città, delle città con più cemento in Italia, maglia nera per Napoli. Purtroppo abbiamo parlato di questa bella iniziativa lanciata da Elisa e Giovanni Caccamo, che creeranno un bosco musicale proprio per impattare meno quando si parla di live. Comunque vabbè, speriamo un giorno di poterla assaggiare anche questa pizza. Poi ci arriva questo messaggio in spagnolo, venezuelano, che dice: buenas tardes, Italia sì, Italia no, saludos Maria Silvia desde Santiago de Chile, un venezuelano che sempre lo si escucha. Viva Italia e su gente, su comida, su musica e cultura. Armando, grazie Armando. Vabbè, praticamente dice che ci ascolta sempre, ci scrive da Santiago del Cile, lui è venezuelano, però viva l'Italia, la sua gente, il suo cibo, la sua musica e la sua cultura. Ah, che bella celebrazione in questo pomeriggio. Ritorniamo alla musica scelta per noi, ci sono Elodie e Sfera e Basta, questa è Yakuza.

Che accoppiata, bella vincente 2025, lo di Sfera Ebbasta. Ritorniamo più indietro nel tempo, siamo negli anni 90 con Carmen Consoli, un suo grandissimo successo, Amore di plastica.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana. In questo pomeriggio arriva anche Francesco Renga con Cambio Direzione. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Perché ride? Ride Walter, perché non ci vedo più. Tolgo e metto gli occhiali, va bene? Ho gli occhiali per la vicinanza, però poi quando devo, cioè, che uso per cercare le notizie, però da lontano chiaramente li devo togliere. Lui ride, vabbè, ma sono età, amore, tu sei giovane. Comunque ben trovati da tutti noi, parliamo di amicizia, di una nuova etichetta che è stata messa su una nuova tipologia di amico, una nuova tipologia, insomma, si chiama Crisis Friend. È un'etichetta che è venuta fuori per descrivere chi coltiva rapporti umani esclusivamente durante le proprie tempeste personali. Quindi avete presente quel contatto in rubrica che non manda un messaggio per mesi ma riappare magicamente solo per raccontarvi la sua ultima disgrazia? E diciamo questa etichetta è stata evidenziata da un rapporto che dice che una persona su due si sente sola. Questa carenza di socialità porta a restringere il proprio cerchio affettivo, trasformando alcuni amici in veri e propri prosciugatori di energia emotiva. Quindi ce l'avete voi un crisis friend? Se sì, scrivetecelo al 347 49 00 29. Però poi dirò una mia, perché ci sono alcuni crisis friend che sono perdonabilissimi, perché vi ricevono allo stesso modo in cui voi ricevete loro, insomma è un patto tacito, dice io ci sono per te, tu ci sei per me. Quindi la vedrei anche da questa prospettiva, assolutamente. Adesso Tananai con la sua Veleno, vi aspettiamo tutti tramite WhatsApp anche con una nota audio sintetica.

0: sotto di te.
1: Tananai veleno su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di Crisis Friend, ovvero quegli amici che si presentano e vi scrivono soltanto per raccontarvi le disgrazie. Ne avete uno, insomma, facciamo una considerazione su questa tipologia di amicizie. Scriveteci.

0: vita.
1: Che bella canzone Ariete con Angelina Mango su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di Crisis Friend, praticamente quello amico che ti scrive soltanto in, in momenti proprio difficili, poi per il resto non si fa mai sentire. Per illustrare chiaramente il meccanismo, c'è un'esperta che ricorre alla metafora del conto corrente relazionale, quindi ogni chiamata disinteressata, caffè condiviso, momento di svago, rappresenta un versamento sul fondo comune del rapporto. Al contrario, ma pensate un po', fatevi proprio questa immagine nella testa: ogni richiesta di aiuto o sfogo personale equivale ad un prelievo di energie. Allora, se la storia dell'amicizia vanta un solido patrimonio di presenza e reciprocità, superare un momento difficile non impoverisce il legame. Se invece si continua soltanto a prelevare senza mai depositare nulla, il conto va immancabilmente in rosso. Quindi ci deve essere reciprocità sempre. Io chiamo te quando ho difficoltà, tu chiami me quando ho difficoltà. Quando nessuno ha delle difficoltà, prendiamoci un bel caffè e facciamoci una risata insieme, appunto per alimentare il patrimonio condiviso. Cesare Cremonini, prima di una piccola pausa, Una come te.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Gigi D'Alessio, Nudi Spietta.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone pubblicata nel 1972, scritta da Bruno Lauzi per l'indimenticabile Mia Martini, ma anche da Dario Baldambembo, un grido disperato d'amore e di riscatto emotivo in cui una donna si affida completamente al proprio compagno, ma allo stesso tempo denuncia l'egoismo maschile, piccolo uomo.

Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Irene Grandi alle porte del sogno su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo già a metà mese, bello preciso, 15 settembre, già vola via quest'estate, ce la stiamo lasciando alle spalle anche con un po' più di fresco, devo dire quest'oggi. Arriva Alessio Falanga tra poco con voi per le prossime due ore con Ma il cielo è sempre più blu, quindi vi accompagna verso cena, fate anche un aperitivo insieme, vero Walter? Tu resti qui? Ma veramente proprio una maratona incredibile la tua in questi giorni. Ancora un altro brano per noi dal 1998, a proposito di serie d'estate quasi dimenticate, c'è Zucchero con la sua Blu.

Come sempre dalle 15 alle 18 con Italia sì, Italia no, grazie al nostro Walter Gentile alla parte tecnica, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci a Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La decisione comunicata dal ministro dell'Interno Piantedosi con una nota indirizzata alla Commissione europea, agli omologhi ministri dell'Unione, informa il Viminale, è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, secondo cui permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Non tarda ad arrivare la risposta di Madrid, che estende la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia fino all'8 ottobre. Il Senato ha approvato la nuova legge elettorale che dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. La previsione di un meccanismo di preferenze è una delle principali novità introdotte durante l'esame Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio fu bocciato con un voto segreto il relativo emendamento presentato da Fratelli d'Italia. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere, che si traduce in 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo però di 220 deputati e 113 senatori. L'Europa è di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia, non incidenti isolati, ma sono parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni russe volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione. Così la Presidente della Commissione dell'Unione Europea von der Leyen, dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due caccia italiani della NATO. Stiamo rafforzando, aggiunge, la deterrenza e difesa collettive e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Voltiamo pagina. Nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, presenti anche Mattarella e Meloni. Il suo punto fermo e ripetuto era: se la democrazia non cambia il paese abbandona la democrazia, un principio che oggi è di grande attualità, ha detto l'ex premier Romano Prodi intervenendo alle esequie. La leader radicale, stando quanto appreso, dovrebbe essere cremata e trasportata nella cappella di famiglia Abramo. Di commozione generale all'uscita del palazzo, dove i leader politici si sono fermati con i familiari di Bonino. Disposta la misura di custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di molestie ai danni di una ragazzina di 13 anni a Torino. Il 42enne di origini bengalesi, 48 ore dopo l'arresto, era stato scarcerato dal GIP, che aveva disposto per lui l'obbligo di firma quotidiana all'autorità giudiziaria. Una decisione che aveva suscitato polemiche e portato la procura a fare ricorso al tribunale del riesame, che ha accolto la misura di richiesta dal PM. Lo sport e calcio. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, in questi minuti Genoa sul Tirolo alle 21, il derby toscano Fiorentina-Pisa. Europei di pallavolo, stasera torna in campo l'Italia a Modena contro la Repubblica Ceca, sfida tra la prima e la seconda del gruppo A. Entrambe sono già qualificate agli ottavi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: inizio, nuovo martedì sera insieme. Ringraziamo sempre la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui presenti per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 15 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile, arriva anche Malika Yan, Tempesta.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bella bella la novità di Ernia, dedica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Dal via un nuovo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. Ecco, allora, sai quante volte ti dicono le persone vicine, amici, parenti, guarda che ogni tuo sforzo verrà ripagato? Ecco, ce lo siamo sentiti dire tante volte. Però adesso io devo dire che ci sono sforzi e sforzi, ci sono alcuni sforzi che ti possono anche poi procurare delle bruttissime figure. Parliamo delle gare di Aerox, quindi parliamo di attività fisica. Praticamente, cosa consiste una gara di Aerox? Bisogna alternare un chilometro di corsa a un'altra specifica stazione di esercizio per arrivare poi a 8 chilometri totali di corsa. Ecco, che cosa è successo? Che c'è un'atleta australiana che ha gareggiato proprio una gara di Aerox a Pechino, lei 24 anni. Allora, premetto che lei ha vinto questa gara. C'è un piccolo problema in queste gare di Aerox, che mediamente, per quanto riguarda naturalmente i professionisti, durano più o meno un'ora e qualcosa. Ecco, non ci sono soste toilette perché tutto di fila naturalmente. E questa ragazza poverina di 24 anni non è riuscita a trattenere un piccolo problemino intestinale, ma esatto, proprio questo qui. E quindi diciamo che ha avuto questo piccolo contrattempo, ecco, questa scarica veloce non è riuscita a trattenerla, causando anche un po' il dissenso degli altri gareggianti, ecco, a questa gara. Però poi, morale della favola, questa ragazza di 24 anni ha vinto la gara. Brava, bravissima, complimenti. Non era facile, assolutamente, però guarda un po', nonostante questa disavventura, lei ha portato a casa la gara.

0: tutto.
1: Ricominciamo tutto, sono Inegramaro su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Intanto è cominciato il nostro martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Amici, amiche, come state trascorrendo questo martedì? Come sempre passate a trovarci al 347 49 00029. Claudio Baglioni.

Tastiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ecco, no, stiamo parlando di questi sforzi che delle volte ci danno soddisfazioni, altre volte ci mettono notevolmente in imbarazzo. Abbiamo parlato di questa atleta che durante una gara di Irox australiana, lei di 24 anni, non solo è riuscita in un record perché comunque ha vinto la gara in poco più di un'ora, però purtroppo il suo intestino non gli ha dato pace. Esatto, è successo esattamente questo. Però per le regole che c'erano fino a questo istante, praticamente il direttore di gara non ha potuto sospendere la gara, quindi lei è andata avanti così nonostante non è riuscita a trattenersi, poverina, e quindi ha vinto. Quindi però adesso l'organizzazione dell'Irox si è scusata per l'inconveniente nella gara appunto di Pechino e ha cambiato le regole di gioco, quindi praticamente d'ora in poi i direttori di gara potranno escludere i concorrenti quando accadono eventi similari come quello appunto che ha vissuto questa ragazza, che però nel bene e nel male, perché poi sì, è vero che c'è stato questo inconveniente molto grande, però poi ha vinto anche, cioè probabilmente quella cosa gli ha dato maggiormente forza, oppure ha fatto arrendere gli avversari, forse è successo questo. Se tu

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, De Santis olio di girasole 1 litro a 1,69 euro. Buondì classico 165 grammi per 5 a 95 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: If tu mi piaci tanto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Presentata al Festival di Sanremo nel 1993, descrive quel momento esatto in cui l'incontro con una persona speciale cambia radicalmente la percezione della realtà. Per i bellissimi ci sono i Mattia Bazar, dedicato.

Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Urlo e non mi senti, Alessandra Amoroso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, bisogna sempre trovare un modo per cercare di stressarci il meno possibile e restare in qualche modo rilassati. Ecco, ci sono delle varie tecniche, una di queste è anche il modo come ci vestiamo, cioè anche il nostro abbigliamento quotidiano può influire in qualche modo sul nostro stato d'animo mentale in questo caso. Ecco perché c'è un nuovo trend che sta spopolando sui social che prende il nome di cortisol dressing. Ecco, il nome richiama ovviamente il cortisolo, che è l'ormone coinvolto nella risposta dell'organismo allo stress. Ovviamente non c'è niente di scientifico in questo, però la filosofia di questo trend è molto semplice: privilegiare il comfort fisico senza rinunciare a sentirsi curati. Quindi spazio a pantaloni larghi, camicie morbide, tessuti gradevoli sulla pelle, scarpe comode e anche accessori leggeri. Insomma, non niente di attillato, scarpe assolutamente, i tacchi in questo caso non vanno assolutamente bene, quindi l'abbigliamento potrebbe aiutarci nello stare meglio. Io posso confermare questa cosa, quando sono un po' così mi metto una maglietta larga e mi sento un po' meglio.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Continua a farci cantare Sal Da Vinci con la sua Rossetto e Caffè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ovviamente noi continuiamo sempre nel viaggio nella musica italiana, facciamo tappa nel 1993 con Gerardina Trovato. Sognare, sognare.

0: Abbiamo parlato di turismo, di turisti, e in questo caso che siano maleducati, educati o comunque che sappiano essere turisti, noi in questo caso nel live di fine giornata auguriamo comunque buon viaggio con Cesare Cremonini. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.
1: Buon viaggio.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99 euro. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: sei tu.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
2: Che Festa!
1: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.